panchina di camminare in alto sopra un muro ad occhi chiusi. Fare finta e scivolare

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.